Buongiorno e benvenuti alla seconda ora di Un Tocco d'Italia. Io sono Angelina Rossi and this is Live 90.5, Your Sound, Your Community. Allora, adesso un'altra ora di bellissima, bellissima musica. But now I have the Italian Elvis Presley. You all know who he is, Bobby Solo, with Suspicious Minds.

Grande Brano, written by Robbie Pham. Beautiful, Rob. Love, love, love. Dolce fa niente con te. Adesso qui c'è Albano Romina. Sempre, sempre. Sono 28 minutes past 12. Sorry. No, not past 12. 28 minutes to 12. I'm all confused. Yeah.

The amazing voice, Bobby Solo, Unchained Melody. Adesso un brano e poi vengo a dare I saluti. Un brano che I don't really play much, but I love it. Isn't that weird? Qui c'è Umberto Tozzi, Ti Amo.